0: Va, bisogna mettere il sound. Scusa, vado a fare il sound.
1: Oh, yeah.